0: osanya garuti, osanya garuti.
1: No, we don't go pull a DC. Mfana ane kimo chera, ne matela simila yana sisi moyana. Ne seri.